Nel monte è pericoloso suo lo stare. Per certo noi dobbiamo esservi presso una fromba e tre tardi suol portare. Dice Ronaldo, e sarà stato adesso. Non si potre questa bestia trovare, rispose Fuligato. E suolo speso tra questi pochi andare cercando prede. E intanto una bandiera è presso verde, con certi ma commenti molto strana. Cominciano a studiare allora il passo. Questo spinardo stava in una tana nascosto, come l'orso o come il tasso. Sente venire il cavallo e l'alfana, subito mise nella fromba un sasso e prese i dardi e d'assalto con storo, e Mugia e Sofia ci pareva un toro.